0: scarica le nostre app per smartphone.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, dove siamo stati coadiuvati dalla nostra nuova, dalla new entry che ci dà una mano qui ai microfoni.
2: La cara Lavinia. Che dici, Lavinia? Com'è stata questa serata? Ti è piaciuta un po'?
3: Molto.
2: Molto? Magari niente, si potrebbe anche ripetere qualche volta, vai un po' a sapere.
3: Certo.
2: Compatibilmente con i tuoi impegni, certo, lo sappiamo che sei molto presa, hai grossi impegni, una vita mondana alla quale badare. E vabbè, comunque noi siamo felici, contenti che tu sia stata qui questa sera. Quindi cosa facciamo adesso? Noi abbiamo finito? Vuoi salutare i nostri ascoltatori?
3: Sì.
2: Dai.
3: Ciao a tutti e buona serata.
2: Buona serata. Benissimo, buona serata, buona però serata. Prima c'è il nostro Marino che deve dire cosa.
1: Io devo dire due cose, anzi ne dico tre. Ringrazio Lavinia per la presenza con noi. Faccio la pubblicità a chi segue il programma, che segue il nostro Gianfranco Piria con Me and Blues.
2: Oh yeah.
1: E JJ Cale con un brano, un bellissimo brano, Lady Luck, Lady, la signora fortuna.
2: Perfetto, e su queste note
1: ci salutiamo e diamo appuntamento a venerdì.
2: Venerdì prossimo. Arrivederci, buona serata.
3: Ciao, ciao, arrivederci.
2: Ricordatevi le repliche oh, mercoledì, yes, a 1 di notte, o meglio giovedì mattina. Buona serata a tutti. Ciao ciao.
3: Ciao.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: martedì in diretta dalle ore 21. Do not disturb. Musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

0: John Clayton. Featured on that song, John Clayton.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: This is the story of my baker.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete,

0: non esitate a chiedere al vostro partner qualche attenzione in più. Vi sentite molto trascurati in questi giorni, provate quel senso di solitudine ed è giusto che rendiate partecipe la persona che vi sta vicino. Parlatene. A volte, presi dalla frenesia quotidiana e gli impegni, non ci si accorge di trascurare l'altro. La cosa migliore da fare è comunicare i propri disagi. La vostra parolina magica per questa settimana è confidenza.
1: Toro.
0: Il segno del Toro vorrebbe poter esprimere i propri sentimenti, ma si sente bloccato. Ma come? Voi che siete così passionali, così sicuri? Lo so che stavolta vi piace davvero tanto, ci tenete davvero molto a quella persona. Temete di far brutta figura e rovinare tutto. Le stelle però sono molto rassicuranti e vi invitano a lasciarvi andare, a stare sereni. Vi attende una piacevole sorpresa. La vostra parolina magica è combinazione.
1: Gemelli.
0: Per voi dei gemelli la prosperità è vicina. Avete risparmiato, fatto economia e siete stati molto attenti a causa di spese e scadenze da rispettare. Per questo vi siete concessi poco o niente. Ecco che finalmente la clessidra si capovolge, la ruota gira e le finanze migliorano. Potete così concedervi anche più svaghi e uscite coi vostri figli o gli amici stretti. La vostra parolina magica per questa settimana è benessere.
1: Cancro.
0: Per i nati sotto il segno del Cancro riceverete un invito a cui non potete assolutamente rifiutare, da una persona che vi sorprenderà. Lo so che già vi state agitando, scervellando e vi chiedete chi possa essere. Suspense! Le stelle vogliono darvi un indizio. La persona in questione può essere un amante degli animali che vi coinvolgerà in un progetto molto interessante. La parolina magica per il segno del Cancro questa settimana è curiosità.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, la frase «la prudenza non è mai troppa» cade a fagiolo. È bene che tuteliate i vostri interessi e soprattutto la vostra persona. Siate cauti con chi vorrebbe coinvolgervi in attività o collaborazioni poco chiare e sicure. Tenetevi alla larga da chi vi propone guadagni facili. Fate affidamento solo a quell'istinto marcato che vi guida da sempre. La vostra parolina magica è fermezza.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine si sente triste. Sta trascorrendo le giornate col cuore malinconico. Alcuni di voi si sono separati dai propri affetti a causa di impegni lavorativi, chi in patria, chi è dovuto partire per l'estero. Incarichi importanti che sicuramente fanno bene alla vostra autostima, un po' meno al vostro cuore. Coraggio, questa esperienza di distanza non farà altro che rafforzare i rapporti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è fiducia.
0: Bilancia.
1: Il segno della Bilancia tende a procrastinare, a rimandare. Da quanto vi siete promessi domani inizio la palestra, vado a correre, mi alleno? Da tempo ormai, e intanto i chiletti di troppo aumentano. Dai su, cominciate a fare il primo passo. Il difficile è partire, ma voi avete la determinazione giusta per farcela e raggiungere l'obiettivo desiderato. L'importante è iniziare. La vostra parolina magica è grinta.
0: Scorpione.
1: Ogni tanto il segno dello Scorpione ha bisogno di staccare, di star per conto proprio. Non duoletevi di questo, anzi, la solitudine rientra nelle caratteristiche che vi contraddistinguono e vi serve. Per lo Scorpione è un toccasana utile per far rifornimento di energie buone da trasmettere poi quando si trova nuovamente in compagnia. La solitudine per lo Scorpione è indispensabile. La parolina magica per questa settimana per lo Scorpione è rigenerarsi.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, una notizia sconvolgerà un pochino la vostra stabilità. Qualcuno in dolce attesa? Qualche proposta romantica che non vi aspettavate? Una promozione? Le stelle restano sul vago, ad ognuno il suo. È certo però che se inizialmente sarete abbastanza destabilizzati, in un secondo momento questa novità sarà uno stimolo in più per le vostre giornate. La vostra parolina magica è stupore.
0: Capricorno.
1: Questa settimana il segno del Capricorno sarà messo a dura prova. In amore un antagonista vi darà del filo da torcere. Proprio voi che non siete affatto competitivi, stavolta vi toccherà darvi da fare dato che la posta è molto alta. Ovvero la persona che vi piace tantissimo. E non siete disposti a rinunciarvi, visto che ci sono anche segnali di gradimento. La vostra parolina magica è intrepidezza.
0: Acquario.
1: L'acquario si è reso conto d'aver esagerato nei confronti di una persona. Eh già, ha tirato troppo la corda e adesso sente quel distacco, quella freddezza. Ai ai ai, amiche e amici dell'acquario, cosa combinate? Le stelle suggeriscono che per essere interessanti agli occhi di qualcuno non è necessario tirarsela sino all'inverosimile. Ci vuole il giusto equilibrio perché il troppo storpia e il poco piace. Fate un bagnetto di umiltà e rimediate. La vostra parolina magica per questa settimana è soluzione.
0: Pesci.
1: Si può dire che il segno dei pesci nuota letteralmente, come fosse teletrasportato in qualche località esotica. In realtà vi eravate promessi di risparmiare di più e fare economia. Invece ecco che con gli amici già si parla d'estate, di viaggi, di vacanze. Subito voi vi fate abbandonare i buoni propositi. Attenzione, avete saldi e pagamenti ancora in sospeso prima di azzardare programmi a lungo termine. La parolina magica per questa settimana per il segno dei pesci è cautela. Termina qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

0: Playing you the greatest hits of all time.
1: Free Radio Conselve.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: musica.
1: Free Radio. Bringing back the old school
2: sounds. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

0: meglio, non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Free Radio.
2: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: Dove, dove non sorge il sole? Com'è? Come sai non so com'è? Quando

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

percuoto con la musica più percuotente che c'è. La voglio dedicare ai ragazzi che ci stanno ascoltando dai Tosi di Tribano. Ehi, abbiamo tanta gente che ci ascolta da lì. E la sentite questa chitarra? È quella di Tom Robinson Band.

Robinson, la sua band. E questa 2468 Motorway. E già sì, si vede anche fuori qui dalla nostra postazione. Gente che fa la quadriglia. Ti viene voglia, di la verità. Dai, follow get to it. Per quelli che hanno dei dubbi sul fatto che la musica possa portare cose positive anche quando di positivo c'è molto poco, vi abbiamo presentato la Tom Robinson Band e la sua 2468 Motorway. Ma non ci fermiamo, per gli intenditori ragazzi, un po' di piccantino, eh? Avete mai sentito questo refrain?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Grandiosi, li ho fatti sentire fino all'ultima goccia, davvero. L'altra sera ho visto un bellissimo film, si chiamava appunto London Calling. E indovinate, sui titoli di coda

One Step Beyond, un passo avanti sempre, solo con noi da Free Radio. Vabbè, ci siamo scatenati un attimo, un attimo, solo un attimo, e si continua. Oh, senti, senti che pezzo, fai schioccare le dita, batti il piede destro, alza la luce sinistro.

Non ce la posso fare. Alla pelle, alla mia pelle d'oca viene la pelle d'oca. Allora, vogliamo salutare nuovamente quelli che ci stanno ascoltando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Salutiamo anche l'amico Gigi che ci è venuto a trovare. Quale onore! The Rubets! È la loro indimenticabile Sugar Baby Love. Oh, che voce che aveva lui, veramente ottave. Ottave che ti arrivavano praticamente al fondo del cervello. Una cosa pazzesca. E beh, questo qua scherza. Ciao Bianca.

Cosa puoi volere di più se non macchine e ragazze? Cosa c'è di più? G, dimmelo tu. Immaginiamo di essere lì così con una macchina, con la ragazza che ami a fianco a te. Questa strada lunga che porta al mare. Voi due. Il rumore del mare, delle onde che si infrangono sulla battigia. La sera scende e arriva.

Ladies and gentlemen, credo from Los Angeles, California, niente poco di meno che Tom Jones. Tutto per voi, solo qui su Free Radio.

difficile non perdere il controllo. E chissà quanti di voi lo avranno perso in circostanze particolari. Perdere il controllo fa parte dell'essere umano, dell'essere scimmia anche un po'. Non riusciamo a frenare quell'impeto.

Che bella! Ma è vero che si sente male? Fatemi sapere. Mandatemi un WhatsApp. Fatemi sapere se la voce è troppo bassa, troppo alta. Oh, perché qua noi siamo. È un lavoro di squadra il nostro. Abbiamo cambiato giro, ragazzi. George Harrison. Questa è l'inimitabile, inconfondibile My Sweet Lord.

0: Oh ragazzi, mi perdonerete se mi sono messo a cantare sul pezzo di George Harrison. 1970, My Sweet Lord, mio dolce signore. Che si fa? Ah sì, dalla regia mi dicono che adesso c'è questo.
1: Ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
0: Ed evviva per Eva. Evita Eva.

insomma, che facciamo vi piace. Sono contento e spero che anche quello che noi facciamo passare tutti i momenti 24 ore su 24 siano per voi momenti magici.

che diciamo che qui non si sono sprecati come fantasia. Loro si chiamavano Night, l'album era Night e il pezzo niente po' di meno che Hot Summer Night. E chissà quante notti, ragazzi, abbiamo passato senza riuscire a prendere sonno, sentire quella goccia di sudore che ci colava sul fianco della tempia. Cioè, mamma mia, cosa vorrei adesso che sta un po' più fresco. Vabbè, Robin Gibb, questa è Juliet.

Juliet. Robin Gibb, uno dei fratelli, uno dei tre fratelli dei Bee Gees. Così, raga, volevo farvi sentire qualcosa un po' di particolare, spero di in qualche modo esserci riuscito. Lo abbandoniamo, sì, lo abbandoniamo per lasciare il posto a un grande mostro. Un mostro sacro della musica. Indovinate chi è? Dai. Non ha indovinato nessuno. E come diceva lui, perché io so io.

Ogni tanto ci piace fare i pagliaccetti. Quanto me gusta. Mai come questa. La dedico a tutti quelli che mi vogliono bene. Ben sintonizzati.

Ah, adesso cosa darei per un gin tonic? Non so perché ho collegato il gin tonic a Jamiroquai, però è tanta roba, eh? E lo dedico a tutti voi, un gin tonic, sperando che lo stiate pregustando, magari, che ne so, dagli amici. Punto. Non c'era nulla da aggiungere. A sedere. Sedere. Sedere. Sedere.

tutti i dispiaceri che potrai trovare nella vita li puoi superare attraverso la musica. Non siete d'accordo? Oppure siete lì a crogiolarvi nei vostri drammi? No, non va fatto, ragazzi. Era il 1982 quando i grandissimi In Deep

in alto i calici. Celebriamo. Pensiamo solo alle cose belle della vita, quello che la vita ci ha dato di bello, noi lo celebriamo con i Cool and the Gang.

fratelli Robert e Ronald Bell. E va bene, da una leggenda a un'altra. Altre quattro sorelle questa volta: Debbie, Johnny, Kim, Katie, sono le Sisters Sledge.

E poi la nonna ci vuole sempre, perché effettivamente queste quattro ragazze sono state un po' incoraggiate dalla nonnina, che era una cantante d'opera, Per loro il 1979 è l'anno della svolta, quando incontrano un certo Nile Rodgers e il suo carissimo amico Bernard Edwards degli Chic. Hey! E vai! Mi piace la tua ragazza, mi piace la tua chitarra. Due principi insieme, ragazzi, sono gli Spin Doctors.

E salutiamo anche la nostra amica Paola che ci ascolta imperterrita, tiene botta come tanti di voi. Benvenuti, siete su Free Radio, ma lo sapete perché sicuramente avrete scaricato l'app, sicuramente ci state ascoltando sapendo chiaramente che cosa vi aspetta. Dalle 18.30 alle 20.30 normalmente il lunedì insieme a voi Mr. Joint,

di non fare ascoltare un po' di musica italiana, eccomi serviti. E questo è un campione di incassi anche ai botteghini, ai concerti. Grande Cesare!

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E ovviamente dopo il promo di Antonio e Marino, cosa potevo mettere?

i Pink Floyd, quelli di The Wall. Era l'anno 1978 e insomma avevano creato questa straordinaria colonna sonora che raccontava poi il loro film, quindi una vera e propria opera. Film per film, ve lo ricordate, Trainspotting? Questo era uno dei pezzi portanti proprio, anch'esso, che riguardava appunto la colonna sonora appunto di Trainspotting.

Tamburi, percussioni, ragazzi, ormai vedo il porto all'orizzonte. Una luce verde, una luce rossa, per chi sa andare in barca sa cosa significa. Bird Sleepy è la loro mitica Underworld. E va bene, allora non possiamo far altro che abbandonarli? Sì, dai. Anche perché questo è l'ultimo brano in nostra compagnia.

Ultimo brano, Estelle. Ce lo siamo sentiti anche questo, come al solito, fino a che non arrivavano poi i titoli di coda. Niente, in questi pochi secondi che ci separano dalla sigla non mi resta che salutarvi, ringraziarvi, ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, e so che siete tanti, abbracciarvi e rimandarvi alla replica di venerdì notte. Ciao a tutti da Mr. Joint, mi raccomando, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Ciao, vi voglio bene.

0: giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: This is DJ Matt Williams, Los Angeles. Welcome to Synthpop Symphony. Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host DJ.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
3: Welcome to Synthpop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future of synth-driven music collide.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
1: You're signing off. Synthpop Symphony. Synthpop Symphony. With DJ Matt Williams. Signing
0: off. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Si Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Organizzata dall'amministrazione comunale di Cartura in collaborazione con la Proloco Cartura APS. Ogni sera è aperto lo stand enogastronomico e nello spazio spettacoli si balla con le migliori orchestre italiane. Venerdì 14 agosto, aspettando Ferragosto, tombola e spettacolo pirotecnico. Sagra dell'Assunta 2026 a Cartura, provincia di Padova, dal 7 agosto al 16 agosto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Sueño Latino.

Cari amici, benvenuti, benvenuti a Pillole di Musica con il sottoscritto Roberto Violato. Questo è un viaggio radiofonico dove ogni canzone diventa una storia, ogni storia trova la sua voce. Sono Roberto e insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche e generazioni. Mettetevi comodi, ragazzi, iniziamo un nuovo capitolo fatto di note, ricordi e piccole grandi rivelazioni musicali. Adesso abbiamo in programma, in scaletta, abbiamo Jennifer Lopez con Waiting for Tonight, abbiamo appena ascoltato gli Alcazar con Crying at the Discotheque e poi dopo Jennifer Lopez ascolteremo ATC con Around the World. Ma iniziamo, ragazzi, con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Sì, questa sera musica disco a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000, fine anni 90 e inizio anni 2000. E adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone.

0: modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, cari amici, il resto lo facciamo noi. Abbiamo già ascoltato le prime tre canzoni della serata. Adesso, dopo avervi ricordato il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente, è il 378-065-5630, ripeto naturalmente per i non utenti, 378-065-5630. Andiamo avanti con altre tre canzoni. La prima che vi faccio ascoltare è una canzone di Amy Winehouse, ho scelto Back to Black. Pensate che Amy Winehouse scrive Back to Black dopo essere stata lasciata da Blake, l'uomo che amava, tornato da una sua ex, e lei invece torna al suo nero, praticamente Back to Black, ritorno al nero, significa in italiano tradotto, ritorna nella sua depressione, una solitudine e vecchie dipendenze. In studio con Mark Ronson il brano nasce in poche ore, con quel suono anni 60. Nel video Amy segue un corteo, è il funerale simbolico della loro storia praticamente. Back to Black è la sua verità più nuda, un cuore che si spezza senza filtri. Poi ascolteremo dopo di lei Amy McDonald con This Is The Life e Shania Twain con Man I Feel Like. Ma andiamo con la carissima Amy Winehouse, Back to Black.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Come on!
1: Cambiamo decisamente, musica più allegra adesso.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Avete sentito il nostro jingle in lingua inglese per deliziare anche tutti quanti quelli che ci ascoltano, specialmente dagli Stati Uniti, che sono parecchi. E andiamo avanti, rimaniamo sempre negli anni 2000 con altre tre canzoni. La prima che ascolteremo è di Britney Spears, il titolo è Oops, I Did It Again. Diciamo che questo brano è un gioco di seduzione raccontato con molta ironia. Una ragazza consapevole del proprio fascino ammette di aver giocato con il cuore di qualcuno di nuovo, senza cattiveria, ma con leggerezza, è un'abituata eventualmente. Questa è una confessione divertita. Si è persa nel gioco, nel gioco dell'amore. Ha fatto credere a un ragazzo che ci fosse qualcosa di più, ma non è così. La frase I'm not that innocent, praticamente non sono quella, non sono innocente assolutamente, segna il passaggio di Britney da idolo ingenuo a figura più sicura, provocatoria e autoconsapevole. Il brano è anche un commento sulla sua carriera. Dopo il successo enorme di Baby One More Time, Britney gioca con l'idea di ripetere il colpo, strizzando l'occhio al pubblico con un titolo che sembra dire Oops, l'ho rifatto, un altro tormentone, I Did It Again. Poi, dopo di lei, ascolteremo Bob Sinclair con Gary Pine con Love Generation, è un classico degli fine degli anni 2000, 90, scusate, Nash Barkley con Crazy, ma iniziamo da Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ecco, cari amici, adesso qui vediamo che ore sono, ce lo facciamo dire da lei come al solito, insomma, dai, che ore sono?
2: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Beh, sono le 21 e 38 minuti. Bene, andiamo avanti allora. Adesso andiamo, chi è che abbiamo in scaletta? Ho inserito Leone Lewis con Better in Time. Questa canzone, diciamo, racconta una guarigione dopo una perdita importante. È la storia di un dolore che non si nasconde, fa male, anche mentre si guarisce, ma il tempo lentamente rimette insieme tutti i pezzi. La canzone è un mantra di forza d'animo, si può dire, It all get better in time, che è tradotto tutto migliorerà col tempo. È una voce molto potente che trasforma la fragilità in forza, ricordandoci che ogni inverno emotivo prima o poi lascia spazio alla luce. Dopo di lei, dopo di Leona Lewis, ascolteremo Michael Bublé con Save the Last Dance for Me e Jason Mraz con I'm Yours. Ma sentiamo questo brano di Leona Lewis, Better in Time.

0: écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Conseil, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Bene, dopo aver deliziato anche i nostri ascoltatori che ci ascoltano dalla Francia oppure in tutte le nazioni dove si parla la lingua francese, andiamo avanti, continuiamo a pillolare. Adesso vi faccio ascoltare altre tre canzoni, come sempre. La prima è di Michael Jackson con You Rock My World. Praticamente tu sconvolgi il mio mondo. Questo brano è una dichiarazione di entusiasmo amoroso. Michael Jackson celebra l'arrivo di una donna che gli cambia la vita, trasformando il mondo in cui cammina, parla e sente. È un pezzo molto leggero, romantico, costruito per trasmettere gioia, fascino e anche seduzione, con un tono che richiama i suoi classici degli anni 80, ma con una produzione molto moderna. Il tema centrale è l'euforia dell'innamoramento, una relazione che sembra rara, preziosa, capace di roccheggiare il mondo del protagonista. Dopo di lui ascolteremo Robbie Williams con Feel e le Sister Sisters con I Don't Feel Like Dancing, ma iniziamo da Michael Jackson, You Rock My World.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Beh, insomma, questa volta l'orario ce lo facciamo dire da lei, perché lei non sbaglia mai, eccolo qua.
3: Sono le 22 e 8 minuti.
2: Ecco, praticamente sono 8 minuti dopo le 22. Non so, perché qua è arrivato dentro Gianfranco al camerino. Gianfranco oggi è un giorno speciale per lui, non dico perché, però lo immaginate. Adesso dopo mi ammazzerà, mi tirerà il collo. Comunque è andato così, ragazzi, è così la storia. Non ci si può fare niente. Bene, adesso ascoltiamo altre tre canzoni. La prima di Alexia con Goodbye. Goodbye è un brano di rottura definitiva, un addio senza ripensamenti. La protagonista arriva al limite. Enough is enough for me, baby. You'd better get out of my life. Basta, è finita, devi uscire dalla mia vita. E la canzone racconta la forza di chi decide di chiudere una relazione che non dà più nulla, trasformando la tristezza iniziale I've never been so sad in all my life. Praticamente non sarò mai più triste in tutta la mia vita. È di autovalorizzazione. Qua mi sono, ho la lingua che si è attorcigliata. E coraggio, non c'è più spazio per scuse né per tentativi di recupero. Il messaggio è molto chiaro: merito un amore vero, una passione autentica, non qualcosa di tiepido o superficiale. Bene, dopo di lei ascolteremo i Black Eyed Peas con Where is the Love. Non so, lo cercheranno da qualche parte questo amore, sicuramente lo troveranno. Poi passeremo a Whitney Houston and Enrique Iglesias con Could I Have This Kiss Forever. Posso avere questo bacio per sempre? Magari, insomma, è una cosa bella questa. Ma iniziamo, dai, con Alexia. Goodbye, arrivederci, ciao, addio.

Ma insomma, entriamo tutti in questa crew di Free Radio con Selve. Andiamo avanti ancora, amici, con altre canzoni. Una playlist l'ho allungata questa sera. Pilloliamo adesso con Britney Spears. La canzone che ho scelto è Sometimes, vuol dire qualche volta. Britney Spears con Sometimes racconta la timidezza dell'amore giovane. Lei prova sentimenti sinceri, ma quando lui si avvicina troppo, lei scappa. Eh sì. Si vede che non si ha voglia, insomma, di andare avanti con qualcosa che non si sente sicura. Non è mancanza d'affetto, è pura paura questa qui. La canzone è un invito alla pazienza. Se il sentimento è vero, bisogna andare piano piano, easy, you gotta go easy. Uscita nel 1999, conformò questa immagine più dolce e innocente di Britney, anche se lei col tempo ha finito per non amarla affatto. Beh, le cose cambiano anche per loro. Dopo di lei ascolteremo i Backstreet Boys con I Want It That Way e i Blondie con Maria. Andiamo adesso con Britney Spears, Sometimes, qualche volta.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Eh sì, pillole musicali qui su Free Radio con Selva, rigorosamente in diretta ogni giovedì sera qui dagli studi in piazza Cesare Battisti. Siamo in vetrina, chi passa saluta, ciao, buonasera. Di sera si dice buonasera, di giorno si dice buongiorno, vero Gianfranco? Gianfranco conferma. E aspetta, è arrivata anche Oriente, è arrivata, ciao Ori. Bene, dai, stasera siamo parecchi qui, c'è, d'altronde c'è da festeggiare poi, eh. Andiamo avanti adesso con le nostre canzoni, con la nostra musica. Adesso ascoltiamo Gary Nolan con Look at Me, poi ascolteremo i Black Eyed Peas con I Miss You e Bon Jovi con It's My Life, questa è la mia vita. Sentiremo che tipo di vita fa Bon Jovi. Andiamo avanti allora, forza, Gary Nolan, Look at Me, guardami, guardami, guardami.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: E questi sono loro, sono i Blackwood, I miss you, mi manchi, avanti, allegria!

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Altra canzone molto allegra, questi sono loro, gli Ace of Base, Beautiful Life. La vita è bellissima, la vita è bella e anche allegra, eh.

Questo è il brano di chiusura, eh. Woman from Tokyo, Deep Purple, 1973.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E mi raccomando, cari amici, venite a ballare il country qui a Conselve, è sabato, mi raccomando, venite numerosi, è bello ballare il country, ho fatto anch'io i balli country tempo fa, diciamo. Bene, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui, vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di tranquillità. Buona musica e a presto, ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre con le mie pillole. Qua stanno ridendo in studio, ma adesso li interrogo. Ciao amici, ci sentiamo la prossima settimana con Pillole di Musica e Roberto Violato. Adesso vi lascio con il programma, aspetta che devo vedere, Disco da Zaira DJ, non cambiate canale, no, assolutamente, come dicono alla TV, non cambiate sintonia, rimanete su Free Radio. Ciao a tutti, ciao.

0: Io ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Sono stanco, voglio andare a casa nelle palle piene.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Mi stai deludendo.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Andiamo bene.
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovati. Questo è l'appuntamento di New Entry, l'appuntamento del lunedì sera con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E questa sera è tornata niente po' di meno che la nostra Annina.
6: In grandissima forma, devo
5: in grandissimo
6: dire.
5: Spolvero.
6: L'unica persona che torna dalle ferie più stanca di quando è partita.
5: Bentrovata, bentrovata Annina, bentrovati anche i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici.
6: Buonasera a tutti.
5: Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per mandarci i messaggi, il 378-0655-630. Questo è il numero a cui potete scriverci, mandarci i messaggi, i vostri WhatsApp per scriverci come è andato il vostro weekend. E subito noi cominciamo con il raccontare, perché ne avremo tanto da raccontare del weekend, veramente.
6: Ma perché
5: tanto.
6: Io ho una settimana di arretrato in realtà, cioè esatto. Per quello, quindi la tiriamo un po' lunga.
5: Ne avremo veramente veramente tanto. E allora cominciamo invece dalle canzoni che escono, perché questa sera ne escono almeno una decina circa, sono sì. 9. Esce Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci, esce Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Gaia con Bossa Nostra, Halsey con Carried Away, Lady Gaga Shape of a Woman, New Guinea con New Genea, People of the Moon, Santa Marea Non ci si ama solo in primavera, The Beaches Should Known Better, dai che questa sera ce la posso fare, e Young Giant Evergreen. Queste sono le canzoni che escono, tante ne escono, tante ne entrano, l'Anna no, e questa settimana è stata bravissima, ne recuperate un bel po'.
6: Sì.
5: Mentre eri in montagna? Mentre eri in montagna?
6: No, guarda, io dopo ti racconto le mie ultime giornate, perché hanno qualcosa di allucinante. Io non so neanche come faccio a essere qua stasera, però.
5: Brava!
6: Va tutto bene. Ah, zia, se sei all'ascolto, scusa se prima non ti ho risposto, ma mi hai chiamato in un momento in cui non potevo risponderti. E niente, ci sentiamo nei prossimi
5: giorni. Cominciamo già con i saluti. Cominciamo già con i saluti, perché sono già arrivati i primi messaggi. Salutiamo chi è all'ascolto.
6: Sì, scrive subito Domenico, prontissimo. Stasera si esordisce con un O streghetta. Che non si capisce bene perché, però arriva uno streghetta.
5: Ciao Domenico, ben trovato. Salutiamo anche Marta, che non sappiamo se ce la fa a sopravvivere all'inizio del programma, perché è più di là che di qua. Sta per prendere sonno. Sì, tutto a posto.
6: Poveretta, l'hai messa giù come se fosse in fin di vita.
5: No, non è in fin di vita, ma insomma è stanca e deve andare a letto, perché inizia a lavorare prestissimo. E quindi la salutiamo, anche perché è stata protagonista. Mi ha risposto adesso, dopo il mio saluto, ha detto ciao, perché è stata protagonista di un altro bel momento di questo weekend, ma lo raccontiamo dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Addict, Call You Home.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, vedi, canzoni flash questa sera, canzoni flash.
2: Questo durava pochino. Cos'era? 2 minuti e 10.
1: Beh, poco, giusto, poco. Giusto per parlare un po' di
2: giusto
1: più.
2: Giusto un assaggio.
1: Un assaggio, esatto, un assaggio. Per cominciare questo racconto di questo nostro lunedì sera, per quanto riguarda anche i weekend. Perché io devo dire che ho rimosso quello che ho fatto venerdì. Però Madonna. Mi ricordo quello che ho fatto giovedì in compenso. Sono andato a vedere il concerto di una nostra amica, collega della radio, di Laura, che fa una di quelle che registrano i promo all'interno della nostra radio, che ha debuttato per la prima volta su un palco a cantare. E devo dire che si è data veramente da fare, è stata bravissima.
2: Infatti mi aveva detto che era in previsione un debutto.
1: E quindi giovedì è andata così. Venerdì non ricordo sinceramente proprio nulla di quello che ho fatto, magari mi verrà in mente. Per quanto riguarda invece il sabato, ragazzi, il sabato è stato una giornata spaziale, perché ho fatto un volo bellissimo, molto molto lungo, molto molto divertente. E tra l'altro c'era Marta a bordo dell'aeroplano. Si è andati a fare un po' di manovre particolari, simpatiche. Mm-hmm. Un po' di stalli. Sai cosa vuol dire lo stallo? Quando l'aereo non resta.
2: Sì, non è niente di piacevole lo stallo. Io so tu due
1: non,
2: robe.
1: Tu non l'hai provato.
2: No, non l'ho provato. Ho provato qualcos'altro di altrettanto piacevole, immagino.
1: Ma credimi, però me l'ha fatto provare anche lei. Una cosa tipo quella che io ho fatto provare a te. Letteralmente ha preso la cloche e l'ha puntata verso terra.
2: Guarda, io mi sento ancora lo stomaco all'altezza delle tonsille. Cioè, quella volta lì, non so.
1: Quindi ogni tanto mi è capitato
2: sempre
1: anche a me di fare queste manovre un po' brusche. Per fortuna che lo stomaco è buono.
2: Sì, sì, per fortuna che non avevo mangiato niente.
1: Abbiamo fatto poi, oltre agli stalli, un po' di manovre, di rimesse da posizioni un po' strane, un po' picchiate, un po' cabrate, un po' invirata. Abbiamo fatto un po' di cose. No, mi dicono che sono esagerato nel raccontare questa cosa. Però in realtà è stato un volo bellissimo, molto piacevole, soprattutto al tramonto, quindi con la Golden Hour che ci deliziava della sua presenza, e ci siamo divertiti, dai, si può dire ci siamo divertiti, sì, si può dire, ci siamo divertiti. E poi la serata è proseguita perché siamo stati insieme a degli amici, anche perché nel volo abbiamo fatto un po' di formazione con Andrea Sicuro, che è un caro amico pilota, e a bordo con lui c'erano due amici che non so se sono all'ascolto, spero di sì, perché letteralmente hanno provato l'esperienza, diciamo, di volare. Saluto Matteo e Stefano se sono all'ascolto. E niente, insomma, la serata poi è proseguita, al di là del fatto che ero tipo senza cena, perché non ho cenato sabato sera. Abbiamo sbevazzato un pochino, abbiamo fatto un aperitivo lungo a base di olive, Anna, olive, quindi io ho cenato con le olive degli spritz.
2: Ma poche, le olive, ok, poche. Perché non mi ricordo con chi ne parlavo in sti giorni, che io non ho mai mangiato un'oliva appena staccata dall'ulivo. Cioè, sempre sotto qualcosa, cioè tipo in salamoia, sotto olio, quello che è. Ma mai olive al naturale.
1: Sei persa niente.
2: No, veramente? No, non so, ho delle grandi aspettative sulle olive al naturale appena staccate dall'olivo.
1: Procureremo le olive naturali per la nostra Annina. Le procureremo, va bene. E poi questo sabato, insomma, è stato un sabato abbastanza devastante, perché con l'aperitivo senza cena puoi ben immaginare che come è andata a finire. Detto questo, chiudendo il mio weekend, domenica altro volo al tramonto, questa volta verso le zone di Albarella, Isola Verde, Rosolina o altro. Sono andato a sorvolare la cara amica Belen Rodriguez, che è in quelle zone in questi giorni.
2: Ma non doveva venire anche l'ingegnere? Io avevo sentito sta mezza, l'ingegnere del vino qua.
1: Può essere.
2: Io avevo sentito sta mezza, perché ho degli infiltrati.
1: Hai degli infiltrati, benissimo. E quindi cosa mi scrive? Perché mi scrive poco veneto sei? Vabbè, capita. No, abbiamo visto anche i fenicotteri rosa nella laguna dietro ad Albarella.
2: È vero,
1: figata,
2: che ci sono qua,
1: figata. Anche quello
2: rosa.
1: Comunque un volo al tramonto bellissimo. Mi scrivono che anche te bisogna che ti portiamo a fare l'ape serio.
2: Chi, te?
1: No, mi scrivono che bisogna portarti a fare l'aperitivo quello serio.
2: Chi, io?
1: Sì.
2: Ma io per gli aperitivi, cioè gli aperitivi sono, io li prendo molto seriamente gli aperitivi, posso dire, cioè, proprio mi impegno anche lì.
1: Benissimo, sì. Benissimo, allora noi continuiamo con la prossima canzone, andiamo qua in Italia, torniamo in Italia con Elisa, con Amore è.

0: per scattare una foto.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Qualcuno qui secondo me ha fatto aperitivo anche stasera, invece che fenicotteri ha capito elicotteri rosa, vabbè.
3: Comunque... No, gli elicotteri... No, gli elicotteri rosa no.
2: No, bruttissimi tra l'altro. Va bene, intanto ci sta... c'è un invito, Anna, c'è un invito per l'aperitivo.
3: Ok.
2: Tu porta chi vuoi a sto punto, che facciamo un aperitivo una volta e ci organizziamo. Messaggio?
3: Messaggio per te, penso.
2: Per me?
3: Sì.
2: Stefano Mialic. Oh, Stefano, certo che sono all'ascolto. Grande Sergio. Ciao Stefano, ben trovato. Un sabato unico, speciale, particolare, nuovo. Una nuova passione / ossessione potrebbe nascere. Un saluto a tutti e grazie ad Andrea per il volo, ma soprattutto grazie a Marta per il regalo di compleanno. Ecco, vedi, è così che si fanno i regali fra piloti. Bene, bene, bene, bene. Dai. Allora, continuiamo. Sì, è Fra, mi dicono, è Fra. Lei lo chiama Fra, si chiama Stefano comunque. Perché pensavo di essere ubriaco quando lei mi ha detto no, è Fra.
3: No, vabbè, è Stefano. Poi eri ubriaco lo stesso.
2: No, vabbè, però. Ma insomma, qualcosina ho bevuto, giusto qualcosina. Comunque, bene, Anna, il tuo...
3: Ma io devo partire dalla settimana scorsa, perché
2: allora dai.
3: Facciamo un mini recap. Io lunedì scorso non c'ero perché sono partita domenica mattina per il campo scout con i bimbetti. Solo che è stato un campo scout molto, molto particolare, una cosa che non avevo mai fatto e che penso che non abbiamo mai fatto proprio come gruppo di Conselve, e cioè un campo di gruppo. Breve sintesi, c'era una casa, immaginatevi una colonia, una casa da campo scuola circa, in cui dormivamo con i bambini, poi ovviamente sì, tutte attività all'aperto, in casa ci si stava solo per dormire, e poi c'era una piccola discesa e nel bosco sottostante c'era tutto il campo reparto che era piantato con le tende, e poi a un certo punto verso metà settimana c'era raggiunto anche il clan, che sono quelli che di solito camminano tutto il giorno, la sera piantano la tendina, la mattina dopo ripartono, sono stati con noi un paio di giorni e poi loro sono partiti, noi abbiamo concluso il campo, il reparto invece ancora su, perché il campo reparto dura una decina di giorni. E cioè, quando il momento in cui eravamo tutti, eravamo in 130. Quindi è stato molto bello, molto, molto particolare, ma poi le cose nello specifico lo raccontiamo dopo che ci siamo ascoltati questa canzone di Ellie Goulding, nuova nuova, fresca fresca.
2: E diamo intanto il saluto perché qualcuno sta andando a letto in questo momento.
3: Ah, beh,
2: tra l'altro next scout che sta andando a letto, salutiamo. Ciao Marta,
3: ciao Marta, buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Four Seasons.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Bene, allora, bene, bene.
2: Dicevamo,
1: sì.
2: Campo di gruppo,
1: sì.
2: Appunto, eravamo lì tutti insieme. L'ambientazione era il film della storia infinita,
1: sì.
2: Con Fantasia e tutto quanto. E appunto niente, in questi giorni che siamo stati insieme avevamo fatto un paio di grandi giochi veramente giganti, ben riusciti. Abbiamo avuto dei feedback sia dai bambini che dai ragazzi che dai genitori. Poi quando i bambini sono tornati sono stati tutti molto contenti e noi anche, devo dire, ce la siamo vissuta molto bene.
1: Bello.
2: Siamo stati molto soddisfatti e cioè... Allora, di solito le serate le concludi tutti davanti a un fuoco, no? A cantare, a fare cose, e, però devo dire che farlo tutti insieme, cioè che il più piccolo ha 8 anni e il più grande ne ha quasi 60 e sei tutti lì per lo stesso motivo, con gli stessi ideali, con lo stesso modo di divertirsi e tutto, è veramente un bel colpo.
1: Bello.
2: È stato veramente, veramente molto bello.
1: Il più giovane quanto aveva?
2: 8 anni. I più piccoli hanno 8 anni. Hanno finito la terza elementare.
1: E il più grande?
2: Quasi 60, penso, sulla sessantina, sì.
1: Bene, bene.
2: Quindi
1: bello.
2: È un bel...
1: C'è un bel mix di generazioni,
2: sì,
1: nel mezzo.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì, è molto bello, molto bello. E il problema, chiamiamolo problema, che un po' per i ritmi del campo, un po' per i ritmi così... della mia vita, diciamo così, io da giovedì notte a ora ho dormito 12 ore.
1: Eppure non hai occhiaie.
2: Non ho occhiaie.
1: E questa
2: non
1: cosa...
2: è vero che non ho occhiaie, mi arrivano sotto il mento, secondo me, le mie occhiaie. Perché poi, ovviamente, cioè, nel senso, cosa fai? Ti prendi ancora ferie? No, io oggi sono andata a lavorare come una polla. E...
1: Bellissimo. E soprattutto sei venuta qui in radio questa sera.
2: E sono venuta qui in radio, sì, perché tu devi sapere che poi sabato, allora sabato mattina abbiamo sbaraccato tutto. Io mi sono fermata con degli altri ragazzi a pulire tutta la casa, a chiudere, a sistemare, perché... è una casa super frequentata quella lì, cioè noi ce ne siamo andati alle 10 e alle 11 doveva arrivare un altro gruppo, quindi dovevamo fargli trovare tutto
1: pronto,
2: tutto in
1: sistemato.
2: Ordine, tutto pronto, carica il furgone l'abbiamo caricato il venerdì sera verso le 2, abbiamo finito di caricare il furgone. E poi ci siamo avviati verso casa, pranzo porta e offri con i genitori, e sono arrivata a casa circa alle 5
1: spettacolo.
2: Del pomeriggio,
1: spettacolo.
2: E il resto dopo la prossima canzone, che io qua ne ho.
1: Sì, ne hai da raccontare, ne hai da raccontare. Comunque arriva un feedback, altri tempi e sani, soprattutto si era sani, che meraviglia. È arrivato un feedback in un messaggio. Bello, bello, bello, brava Anna. Sono contento che vi siate divertiti, che sia stato un bel momento. E chissà, magari l'aperitivo ce lo facciamo con la tenda poi. Così non si guida poi.
2: Madonna, sarebbe bellissimo. Io all in, cioè io ci sto, contami dentro.
1: Bene.
2: E approfitto della digressione per salutare la zia che scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornati, vi sento pimpanti, mi fa piacere, buon proseguimento.
1: Sì, ciao zia.
2: Per qualche motivo il mio corpo deve aver fatto il giro e non sono più stanca. Nonostante le ore di sonno che si contano
1: sui diti
2: di una mano in 4 giorni. Bene, nuova canzone.
1: Giant Rooks, nuova canzone, Slow Dance for a Minute. Torniamo tra poco.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Proseguiamo!
2: Proseguiamo con il mio weekend. Eravamo rimasti a me che torno dal campo.
1: Sì.
2: Dopo una settimana molto entusiasmante, ma molto stancante e provante, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo, perché comunque, vabbè, eravamo in 6, però comunque devi gestire 40 bambini dagli 8 ai 12 anni praticamente 24 ore al giorno, a parte quando dormono, e anche quando dormono a volte.
1: A volte capita qualcosa.
2: Sì,
1: cosa è successo sto giro mentre dormivano?
2: Ah no, a un certo punto noi li avevamo messi a letto da poco. Noi eravamo giù perché poi, cioè, nel senso, tu metti a letto i bambini, ovviamente, però non è che vai a letto anche te, cioè tu devi fare un attimo il recap della giornata dopo, preparare tutto il materiale che ti serve, vedere che sia tutto in ordine, rivedere gli orari, perché sono cose che magari hai pensato settimane prima, poi ti trovi lì e devi assicurarti che effettivamente per il giorno dopo sia tutto a posto. E a una certa, verso mezzanotte e mezza, l'una, così, sentiamo un urlo fortissimo.
1: Minchia.
2: Da su, e infatti ci siamo guardati, ci siamo anche preoccupati. Uno è corso su immediatamente e c'era un ragazzino sonnambulo che stava andando in giro per le stanze urlando. Gli altri bambini pare che non l'abbiano sentito, che non si siano svegliati, che non si siano accorti di niente, perché evidentemente erano abbastanza cremati anche loro, però è stato un momento un
1: po' così di panico. Ma lo sapevate che questo...
2: No!
1: Aveva questi episodi, no?
2: Zero, l'abbiamo scoperto lì, allora l'abbiamo preso, l'abbiamo riaccompagnato a letto senza svegliarlo, proprio preso per le spalle, girato e appoggiato sul letto. E siamo tornati giù con almeno 2 anni di vita in meno a testa, perché abbiamo preso uno spavento pazzesco. E vabbè, niente, quindi si torna dal campo e io sono tornata alle 5, alle 6 e mezza ero alla festa delle famiglie di Terrassa Padovana a fare il soundcheck, perché io quella sera ho suonato con la mia comparessa, sì, con l'Angelica. È stata una serata molto carina. È stata una serata molto carina. Sono venuti giù 2 amici da Padova, Laura e Alban, che saluto se sono all'ascolto. Saluto anche Maria Sole, che mi ha fatto una sorpresa, perché lei tutta la settimana mi ha detto: no, non riesco a venire, devo andare via.
1: E poi era lì,
2: mi fa: sì, è carino il posto in cui sono stasera. Boom, foto dell'ingresso
1: della festa,
2: dell'asilo di Terrassa, sì. E niente, quindi serata, devo dire, molto molto carina. Ci siamo divertite, è andato molto bene.
1: Con le mille prove fatte sul gruppone, vero?
2: Sì, cioè, tenendo conto che noi non ci siamo viste tutta la settimana prima e che io non ho avuto modo minimamente di ripassare le canzoni, perché sono canzoni che suoniamo da sempre, quindi, cioè, per carità, si fa. Però sì, ci sono stati un paio di momenti in cui c'è stato proprio bisogno di guardarsi, cercare di capire quali erano le intenzioni dell'altra per fare una roba un minimo sincronizzata. Però è andata bene. E dopo questa canzone tocca domenica, perché non è finita
1: qui. Non è finita qui. Allora, visto che siete stati bene, soprattutto non c'è stata la pioggia, che era uno dei timori più grandi, probabilmente, per quando si sta via una settimana, di solito è quello, no?
2: In realtà speravamo che piovesse, perché l'acqua della casa era fornita da una cisterna che raccoglieva acqua da una sorgente. E la sorgente, con la siccità che c'è, con la pioggia che non veniva giù, era... quasi sempre, cioè, per carità, continuava ad entrare acqua, però eravamo proprio al limite tra quella che consumavamo e quella che entrava. E il gestore del campo ci ha detto: o fate qualcosa per consumare meno acqua, o dovete andare a casa, perché sennò finisce e non avete più acqua. Quindi è stato un po' così, all'insegna delle pipì nel bosco, per non dover tirare gli sciacquoni, perché sennò era acqua che
1: che bello, che scene
2: e le docce col cronometro, noi con l'orologio di 3 minuti a urlare ai bambini che si lavavano: presto, esci, è finito il tempo, un po' fatti la doccia.
1: Bellissimo.
2: Sì. Beh,
1: va bene.
2: Sono ste robe qua, poi i grandi giochi te li ricordi e non te li ricordi, però ste scene qua...
1: È un po' di zingarismo, come si suol dire.
2: Ste scene qua sono quelle che poi ti restano.
1: Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E quindi continuiamo con questo racconto da prosopopea. E domenica mattina io mi sono svegliata presto, sì, con tutte le buone intenzioni del caso, perché tra l'altro era anche il mio turno di pulire le scale del condominio, le famose scale del condominio che una volta ogni 6 settimane mi tocca pulire. E mi sono svegliata alle 8 in ansia, perché avevo la casa che pareva esplosa una bomba dentro, veramente una trincea della prima guerra mondiale. E dovevo appunto pulire le scale, ma ero talmente stanca che sono stata a letto catatonica fino alle 11 qualcosa, perché poi sono andata a mangiare il sushi con i ragazzi della staff con cui ho fatto il campo la settimana prima. E quindi abbiamo mangiato il sushi, mi sono sfondata di sushi. Subito dopo il sushi sono andata a smaltire l'abbiocco al plebiscito, sono andata a vedere una partita di baseball, perché adesso ci stiamo appassionando al baseball. E poi, vabbè, seratina tranquilla. Stamattina sono andata a lavorare, sono tornata a casa, ho fatto le scale, ho fatto le canzoni, ho fatto una lavatrice, ho sistemato tutto, che adesso si vede il pavimento della cucina. Ed eccoci qua.
2: Che bello. Io dovrò fare un po' di ordine anch'io a casa, perché ho tipo la casa sotto sopra. Perché devi sapere, cara Annina, che quel venerdì, che io non mi ricordavo, in realtà il pomeriggio del venerdì, a parte aver sistemato l'aereo, preparato l'aereo per il sabato, mi sono dedicato alla musica. Sono tornato alle origini. Mi sono messo a scrivere una canzone. Ho scritto una canzone. Sto producendo. E quindi staremo a vedere, è una canzone un po' particolare, stile, com'è che potrei definirlo? Alla Bryan Adams. E quindi mi sto mezzo...
1: Bryan Adams.
2: Alla Bryan Adams, però è in inglese sto giro, non è in italiano. E stiamo a vedere. Intanto qualcuno che ha detto che andava a dormire non è ancora andato a dormire.
1: Vai a dormire, domani mattina sei catafratta me.
2: Attenzione, hai sbagliato, non domani mattina, questa notte, perché lavora questa notte.
1: Allora è ancora peggio. Allora, siccome so che cosa vuol dire, per favore, proprio non ti conosco, ma è un favore personale che ti chiedo, un favore personale per te. Vai a dormire.
2: Mi scrive con il tuo prato verde, perché ho fatto una gaffa, devi sapere, ho fatto una gaffa una volta in volo. La vedi quella casa lì sotto con quel prato verde?
1: Di che colori sono
2: i prati?
1: Il cielo azzurro l'avevi visto?
2: Sì, l'avevo visto, okay, il cielo azzurro. Okay. E quindi là ho fatto la gaffa e mi è stato detto, ma che altri colori ci sono i prati? Ho detto, ci sono blu, ci sono fucsia.
1: Vabbè, metti che ci sono tanti fiori, può essere anche giallo.
2: Sì, è vero.
1: Insomma, queste formalità.
2: Il prato verde.
1: Comunque ha mandato un altro messaggio la zia. Anna, sei forte e unica. E pa' fortuna, mi viene da aggiungere. Nel senso che penso se ce ne fossero di più, che casino.
2: Va bene. Allora, ci hai raccontato un po' del tuo weekend,
1: sì,
2: lungo, settimana lunga.
1: No, ma questa settimana è molto bello perché sono libera tutte le sere e la settimana prossima lavoro, però in smart, quindi è più tranquilla.
2: Io la settimana prossima lavoro e sono da solo in azienda.
1: Bellissimo.
2: Tengo in piedi l'azienda da solo.
1: Beh, anche a me l'avevano chiesto, ma io ho detto no, io non vengo in ufficio, raga, sto a casa.
2: Vabbè, ma tu sei distante dall'ufficio, io invece in ufficio ce l'ho qui e quindi hai capito che sai mai che arrivi un corriere a consegnare qualcosa.
1: Infatti anche a me l'avevano detto, ti diamo le chiavi del magazzino, apri tutto, fai tutto tu, e chi altro c'è? Nessuno. Vabbè, raga, sto a casa, cioè, nel senso, posso farlo anche da casa, chi se ne frega.
2: C'è arrivato un altro notte matti, anche perché mi dice, c'è un grande prato verde e quadrati dove nascono speranze. Qualcuno qui ha sonno, indubbiamente qui qualcuno ha sonno, perché se si arriva a fare le citazioni delle canzoni, qualcuno qui ha sonno. Io un po', diciamo che resisto fino alle
1: massima
2: mezzanotte.
1: Resistiamo luna. Fino alle 1, perché mezzanotte?
2: È perché devo sistemare casa dopo.
1: Vabbè, ma scusami, perché ti metti a sistemare casa alle 11 di sera? 11:30 ora che arriviamo a casa.
2: Ogni tanto un po' d'ordine ci vuole.
1: A orari improbabili. Vabbè, tanto sei solo te, fai quello che vuoi.
2: Esatto, casa mia è indipendente, quindi non disturbo nessuno. Magari mi metto lì ascoltando un po' di musica. Noi ci andiamo ad ascoltare Martin Garrix insieme con i mitici U2, con Fireflies, questa è nuovissima.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Oh, allora direi che probabilmente abbiamo concluso i racconti.
2: Io ho concluso.
1: Tu hai concluso?
2: Io ho concluso. Ma sai cosa non abbiamo detto?
1: Cosa,
2: Sergio?
1: Non abbiamo detto?
2: Che.
1: Che succede?
2: Mi ha scritto l'Alberta.
1: L'Alberta.
2: Tutti i messaggi per me stasera.
1: Grande,
2: cos'è? Brava,
1: grande.
2: Anna, la vacanza ti ha fatto benissimo. Sei piena di brio. Un saluto. Ed è vero, è verissima sta cosa. Perché nonostante io sia devastata, completamente devastata, però ste robe a me, cioè stare lì, sapere che stai condividendo qualcosa di importante, che siano bambini, che siano tuoi pari, che sia, cioè comunque è un ambiente molto sano, è comunque un ambiente di crescita, è comunque un ambiente anche educativo, se vogliamo, in un certo modo, perché comunque la GESC è un'agenzia educativa e tutto quanto, cioè che proprio ti senti che stai facendo del bene per a qualcun altro e di conseguenza
1: non
2: anche
1: c'è cosa,
2: a te.
1: Non c'è cosa più bella di sapere che stai facendo del bene a qualcuno.
2: Perché, cioè, perché anche la che per noi può essere una banalità, no? Però il bambino di 12 anni che ti viene, che ti corre dietro per dirti che gli mancano i genitori e che
1: bello.
2: Si fa il piantino con te.
1: Caro.
2: Tutte quelle cosine lì, cioè, non lo so, proprio ti senti che stai facendo del bene.
1: Ti segnano in bene.
2: Ad altre
1: ti
2: persone.
1: Ti segnano in bene queste,
2: sì,
1: cose.
2: Sì, sì.
1: Sicuramente.
2: E anche ti rendi conto della responsabilità che hai, nel senso,
1: sì,
2: che, cioè, è molto bello, però è anche molto veramente di responsabilità. Perché allora, un conto è magari il bambino che gli mancano i genitori, che però per lui è una cosa mega importante in quel momento lì. E quindi sei anche responsabile di. Non lo so, di accompagnarlo in questa cosa, non lo so. No, non pensavo, perché io onestamente quando ho iniziato a fare il capo lupetti ero un po' scettica, perché pensavo che i bambini non fossero proprio il mio, e infatti la mia pazienza è stata messa a durissima prova. Infatti non sono sempre stata calma, pacata, comprensiva e accogliente, però ho fatto del mio meglio, ma non pensavo che mi sarei divertita così tanto. Quindi sì, cioè, torno a casa divelta, però super carica.
1: Bene.
2: Per rispondere all'Alberta, ho parlato 2 minuti e mezzo di
1: no, ma
2: quanto
1: ci
2: è
1: sta.
2: Bello fare scout.
1: No, è bello, quindi... è bello, poi è bello condividere queste cose, perché il far

0: Sai, quindi c'è stata l'occasione anche per te. E poi qualcuno mi dice: non ha figli Lanna, vero? Perché non ti conosce.
1: No, no, non ho figli.
0: Non ha figli Lanna.
1: Decisamente non ha figli. No, non ne ho. No.
0: Non ha figli, che carini. E invece c'è qualcuno qui che è tipo com'è che era quello di Full Metal Jacket, l'ufficiale di Full Metal Jacket che urlava contro tutti.
1: Eccomi qua. Ecco. Pensa che una sera, vabbè, racconto questo aneddoto perché mi fa molto ridere. Eravamo verso fine settimana.
0: Sì.
1: Allora, tu devi capire che i capi si stancano, i bambini no. Perché per i bambini è sempre un gioco, sono comunque fuori casa, sono sempre pieni di energie e tutto.
0: Chiamati anche Duracell i bambini.
1: Quindi, madonna. Quindi verso la fine della settimana, sì, loro sono ancora mega carichi.
0: Sì.
1: Tu no. E quindi la tua pazienza si assottiglia sempre di più. E c'è questa cosa che facciamo a scout per chiedere silenzio quando qualcuno deve dire qualcosa. Non ti metti a sbraitare.
0: Alzi un dito.
1: E funziona che man mano che le altre persone ti vedono che hai alzato il dito, lo alzano tutti, e quando lo alzi fai silenzio, in modo che in teoria in breve tempo c'è silenzio per tutti. Ora di cena. Io non so come. Io pensavo che li avessimo stancati tantissimo durante il giorno. Evidentemente non era così, perché ora di cena erano ancora dei petardi e non so come fosse possibile. Ok, questa cosa. Finiamo di cenare. Io esco con una ciotola trasparente piena di cioccolatini, che era il dessert. Allora, era stata una cena molto impegnativa, perché fai silenzio, fai la preghiera tutti insieme, poi mangia, poi chiedi il bis, poi tutti che si accalcano per il bis, come se a casa non li nutrissero, non lo so, pare sempre una gara a chi ha il cibo per primo,
0: esatto.
1: Anche se ce n'è palesemente per tutti. Quindi tutte robe che un po' da grande, cioè da persona adulta, in quel momento lì ti stressano un pochino, no?
0: Sì.
1: E quindi io arrivo con la mia bella ciotola di cioccolatini, mi metto lì, alzo il dito, non si muove una paglia, tutti che continuano a farsi gli affari suoi, gli affari loro, che continuano a parlare tra di loro, che continuano a far casino e tutto quanto. Io sono stata lì con il dito alzato per 3-4 minuti buoni in silenzio. A un certo punto se ne sono accorti, hanno alzato il dito, hanno fatto silenzio tutti, che comunque ci hanno messo un po', cioè non è stata una roba immediata, perché c'è sempre il gruppetto che continua a parlare, non si accorge di niente. Nel momento in cui c'è stato un silenzio totale di tomba, io ho preso la mia ciotola di cioccolatini e l'ho riportata in cucina.
0: In castigo, tutti in castigo, niente cioccolatini per tutti.
1: Eccoci qua,
0: signor giudice, come si diceva in un meme.
1: Esatto. Ed eccoci qua.
0: Comunque ci dicono dalla regia che in pratica è diverso. La teoria è così, in pratica è molto diverso.
1: Qual è la teoria? Ah, quella del dito.
0: La pratica è molto diversa.
1: Però è una roba che funziona.
0: Si può provare.
1: Potrebbe essere applicabile anche in altri contesti. Secondo me è super valida.
0: Maisie Peters, Old Fashioned.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Abbiamo il momento Imboresso in questo momento in radio, non voglio sapere perché.
3: Perché, allora, siccome io sono vecchia.
2: Tu sei vecchia, allora, se tu sei vecchia io cosa sono, scusa?
3: No, allora, perché, no, scusate, io stasera parlo solo di scout, perché mi sono resa conto che sono veramente vecchia, perché io sono stata un capo di tutti i ragazzi che adesso sono in staff con me. E i ragazzi più giovani che sono in staff con me sono nati nel 2005, quindi puoi capire.
2: Io avevo 20 anni nel 2005.
3: Perfetto. E perché ho detto questa cosa? Ah sì, e quindi siccome sono vecchia mi stanco più di loro e quindi c'erano dei momenti in cui io prendevo sonno. Cioè,
2: ti hanno fatto dei video?
3: Peggio, hanno dato la GoPro, perché avevamo una GoPro, sì? E l'abbiamo data ai bambini. E quindi andavano in giro tipo a fare le interviste, le cose.
2: E sono venuti a fare l'intervista
3: mentre
2: dormivi.
3: C'è stato un pomeriggio che io ho fatto un pisolo inaspettato di 2 ore e mezza su una marca. Nessuno è venuto a svegliarmi.
2: Bellissimo.
3: E quindi mi hanno appena mandato questo estratto di questo video della GoPro, perché abbiamo tipo 4 ore di girato, una roba indegna. I primi 15 secondi c'è... qualcuno, non so chi, stava tenendo la GoPro in quel momento, che fa: oh, andiamo a vedere chi c'è in amaca. E allora senti tutto che corre, si avvicina alla amaca, si apre la amaca, ci sono io scatafratta dentro, ma che morta, distrutta.
2: Voglio vederlo,
3: che
2: voglio vederlo.
3: Tutta storta, bellissima.
2: Voglio vederlo.
3: Adesso te lo faccio vedere. E poi fa: ah, è K. Perché mi chiamano con il nome del serpente del libro della giungla, vabbè. Ah, ecco, ok, devo via.
2: Pazzesco. Va bene, bello. Questi sono i ricordi degli scout del 2026, bellissimo. Va bene. Cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Nel mentre è arrivato qualche altro messaggio.
3: Sì, sempre la zia Anna mi fai morire. Stasera va così.
2: Vedi, abbiamo recuperato, zia, il fatto che la nostra Nina non c'era lunedì scorso. Abbiamo recuperato questa sera, alla grande, direi. Alla grandissima. E ci andiamo ad ascoltare Shania Twain, scongelata per l'occasione, con Stranger Things.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E quindi abbiamo ascoltato questa canzone che è del country, ma non abbiamo parlato che siamo alla prima appuntamento, alla prima puntata del mese di agosto.
2: Vero, vero.
1: Prima puntata del mese di agosto, ovviamente nuova base, ovviamente nuova canzone di chiusura, di sigla finale del nostro programma. Noi intanto abbiamo appena fatto il giro di boa, perché veramente appena fatto il giro di boa, perché è appena passata la prima ora del nostro programma e già eravamo lunghi. Perché abbiamo chiacchierato tanto.
2: Abbiamo chiacchierato, io mi prendo la responsabilità.
1: Ma va bene,
2: di
1: ma va bene. Ce la facciamo andare bene, Anna, ci mancherebbe altro. Anzi, va benissimo così. E quindi vogliamo ricordare un pochettino quelli che sono gli appuntamenti, Anna?
2: Sì, allora, ovviamente la diretta è sempre a lunedì sera, dalle 21 alle 23. E da qualche minuto dopo le 23 potete trovare la registrazione della puntata alla sezione replay della nostra app.
1: Sì.
2: Ho detto giusto? Ok, perfetto. E, altrimenti, se volete ascoltare la diretta, scusa, la replica, sempre sull'app, su Free Radio.
1: Su Free Radio, in onda. Su
2: esatto,
1: Free Radio.
2: In onda su Free Radio è tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo.
2: Per i nottambuli.
1: Per i nottambuli, esatto. Per chi magari fa nottambuli, non sonnambuli.
2: Esatto.
1: Ma che almeno se la riescono a godere. E soprattutto ricordiamo che dopo di noi, dopo l'appuntamento di New Entry in diretta lunedì sera, da mezzanotte alle 2 c'è Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina. Quindi direi che ci siamo.
2: Sì.
1: Abbiamo detto tutto?
2: Sì. E allora se invece volete ascoltarla in diretta,
1: sempre qua.
2: Musica Ritrovata di Renzi e Valentina,
1: mercoledì
2: sera, sempre nella nostra stessa fascia oraria, e basta.
1: Andiamo ad ascoltarci la prossima canzone?
2: Sì, la prossima canzone è un bel mattonazzo, perché questi due ci danno dentro con dei testi simpatici. Quindi Willy Peyote e Brunori Sass, Mi arrendo.
3: Sono convinto che un po' sopra in là oltre sto grigio c'è ancora molto. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio. E a volte non ci riesco più.
4: Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga. Che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

Spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro, prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili, li scriverò su.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tra risate, momenti seri, qui in radio veramente c'è di tutto. C'è di tutto perché dopo aver visto il filmato esilarante in cui la nostra Nina dormiva nella maca, c'è stato anche il momento preascolto per quanto riguarda la musica. Sapete che la nostra Nina è una fidata chitarrista e che di musica ne capisce abbastanza. Quindi mi sono permesso di chiedere qualche consiglio a lei su una produzione su cui sto lavorando. Adesso un po' alla volta ne parleremo al di fuori della trasmissione. Chissà, prima o dopo magari sentirete la mia voce in una canzone qui su New Entry, perché no? Ma visto che la sto elaborando, direi che ci potrebbe essere anche una New Entry del sottoscritto, magari.
2: Magari ci starebbe.
1: Ci potrebbe stare. Bene. Allora, Anna, è finito anche il periodo di Estate a Conselve. Tutti gli eventi di Estate a Conselve si sono terminati e sono conclusi sabato sera.
2: Mm-hmm.
1: Sabato sera, e devo dire, piazza abbastanza piena in questo periodo, quindi è andato tutto molto liscio. Adesso si sta lavorando in maniera molto intensa, ovviamente, per l'appuntamento, quello grosso che è la Fiera di Sant'Agostino.
2: Manca cosa? Meno di un mese? 20
1: meno,
2: giorni?
1: Meno di un mese, una ventina di giorni. Il 26 o il 27 c'è l'inaugurazione, adesso non ricordo bene il giorno, l'inaugurazione della fiera, e quindi Speriamo bene che vada tutto liscio, che funzioni tutto. Tra l'altro è già venuto fuori il programma di alcune delle serate e possiamo ufficialmente dirlo, adesso lo possiamo dire, cioè ci sarà Francesca Michielin l'ultima sera della fiera con i Blue Bordeaux.
2: Sti grandissimi.
1: E quindi
2: bello,
1: una cosa particolare, molto carina, e staremo a vedere, sono veramente curioso di sentirla cantare quella sera.
2: Beh, è brava. Allora, ultimamente ha fatto delle scelte
1: un po' discutibili
2: dal mio punto di vista, però lei di base secondo me è molto brava. Peccato per le scelte che fa, però è brava.
1: Bene, adesso
2: io ho sempre una parola carina per tutti.
1: Sì, esatto, esattamente. Adesso ci andiamo ad ascoltare Adela, si dice così, Adela?
2: C'è l'accento sulla E, penso di sì.
1: Adela con Ain't in LA.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio.
1: Allora, senza entrare nel dettaglio, io mando un abbraccio a un nostro amico, un nostro collega, non dirò molto altro, mando un fortissimo abbraccio al nostro Mr. Joint.
2: Anche da parte mia,
1: ovviamente. E mi fermo qui. E per quanto riguarda invece New Entry continua nel mese di agosto, ci saranno dei momenti di pausa, ovviamente, perché io vado in ferie, non so se tu farai delle ferie... Le fai?
2: Sì, a Tenerife.
1: Ok. Quando famoso è che parti?
2: Dal 18 al 25.
1: Quindi, vabbè, io il 16 non ci sono, quindi ti prepari le valigie il 16, mi sa.
2: Il 18 è martedì.
1: 17.
2: Il 17 non ci sei.
1: 17 prepari le valigie.
2: Allora il 17 preparo le valigie. Sì, confermato.
1: Bene.
2: E forse, però è ancora in forse, perché ci sono ancora delle valutazioni in corso, neanche lunedì prossimo ci sarò.
1: Ah.
2: Quindi agosto sarà un mese agosto,
1: un colabrodo.
2: Ce le meritiamo anche noi un po' di ferie.
1: Un po' di riposo, un po' di ferie. Anche perché, ragazzi, giusto per darvi un'idea, siamo arrivati al 28esimo mese... Sì. New Entry, 28esimo sì. mese. Questo per dare un'idea di quanto lavoro ci sia dietro a questo programma, di quante canzoni abbiamo cercato, trovato e raggruppato nelle nostre playlist. La nostra Nina stava facendo un Excel un po' di tempo fa, aveva fatto un Excel.
2: Ce l'ho ancora, non ce le ho tutte. Periodicamente le cancello, perché sennò ci sarebbero decine di migliaia di righe.
1: Sarebbe bello, però, fare anche una statistica di quante canzoni recuperiamo di volta in volta per il nostro programma. È un lavoro duro, qualcuno però lo deve pur fare, giusto?
2: Certo.
1: Esatto, quindi ce lo siamo cercati, ce lo siamo voluti noi.
2: Sì, esatto. Va bene. Quindi mal che si vuole, non duole.
1: Benissimo, allora noi continuiamo con la musica nuova, con le canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita. Andiamo con Willow, Talk on the Hill.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Di rincorsa,
2: sono
1: ma
2: qua.
1: Siamo qua, ce la facciamo. Siamo tornati. Allora, per quanto riguarda, abbiamo cominciato un attimo a raccontare quelli che sono gli appuntamenti della Fiera di Sant'Agostino, perché ci saranno una serie di appuntamenti, una serie di cose. E tra l'altro mi cominciano ad arrivare in questo momento le foto del volo di domenica. Dopo ci do un'occhiata, perché secondo me c'erano veramente parecchi fenicotteri rosa.
2: E gli elicotteri rosa, esatto.
1: Quindi tanti saranno gli appuntamenti, dicevamo, per la Fiera di Sant'Agostino. E in particolare oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Agostino di quest'anno. Presente anche la consigliera regionale, l'assessore regionale, tra l'altro, alla Protezione Civile, Elisa Venturini, presente anche lei, il sindaco di Conselve, ovviamente, e tante persone che si sono prodigate per l'organizzazione di questa iniziativa. Noi come Free Radio abbiamo contribuito portando due band all'interno della programmazione musicale della fiera. Una sono i Nuovanta, con la loro musica anni 90, ballabile anche volendo, e fatta dal vivo, e loro sono coloratissimi perché hanno tutti i vestiti colorati con le lucette, i neon, bellissimo. Divertente, molto divertente. Questo è uno dei due gruppi, almeno giusto per menzionarne uno e non spoilerare troppo. E soprattutto ci sarà la presenza di Free Radio in una veste un po' particolare. L'anno scorso avevamo le casette, quest'anno saremo probabilmente molto più centrali, detta così, all'interno del villaggio fiera.
2: Attenzione.
1: Perché la presenza di Free Radio dovrebbe essere all'interno della torre del villaggio.
2: Ah,
1: quindi
2: però
1: molto particolare la nostra presenza quest'anno. Avremo modo anche di fare una serie di interviste, di chiacchierate con le persone che verranno a trovarci o che verranno comunque all'interno del villaggio fiera.
2: Carino.
1: Molto particolare questa cosa, e insomma tante novità per la Fiera di Sant'Agostino 2026. Immancabile come sempre la tradizionale colazione con le trippe il giorno 28 di agosto.
2: Ci sono delle robe che non cambiano mai, passano mai.
1: Come non passa mai anche il fatto che la nostra Nina farà probabilmente servizio all'interno della notturno, all'interno della bettola del patronato.
2: Quello ormai vediamo.
1: È tradizione.
2: Sì, però in realtà chi aveva un po', diciamo, la, non la chiamerei paranoia, però la preoccupazione, diciamo, di ingressi foresti all'interno della cucina della bettola durante la notte, era padre Taddeo, che era il superiore del patronato dei padri canossiani fino all'anno scorso. Adesso il superiore è cambiato e vediamo se questa cosa si tramanderà di padre superiore in padre superiore oppure no. Non so neanche se si dica
1: diceva
2: padre superiore, magari sto dicendo una roba che non è troppo vera. Però
1: da padre superiore a figlio, da padre a figlio, sì, c'era una volta, adesso
2: esatto,
1: da padre superiore a padre superiore.
2: Ma non so se si chiamano così, forse sto dicendo una stupidaggine, quindi chiedo scusa se ho sbagliato.
1: Chiedo scudo, diceva qualcuno.
2: Sì, esatto,
1: chiedo
2: buon
1: scudo.
2: Luca.
1: Esatto.
2: Lo
1: va
2: spirito
1: bene.
2: Di Luca Giurato è sempre con noi.
1: È sempre con noi. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone italiana.
2: Sì.
1: Parliamo di Andrea Settembre con Due settimane.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissima pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, salutiamo anche il nostro Roberto The Voice, che era in rappresentanza di Free Radio oggi all'inaugurazione, cioè più che l'inaugurazione, alla presentazione, alla conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Agostino, che sarà quest'anno dal 27 di agosto al 6 di settembre. Sempre in periodi brevi noi la fiera, facciamo sempre la fiera molto corta qua con Selve. Capita.
4: Succede.
3: E quest'anno all'interno della fiera c'è tra l'altro un appuntamento molto molto importante, vabbè, per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, anche al fatto che c'era la 25esima rassegna cinofila.
4: Anche quella grande classico, direi.
3: Esatto, è amatoriale ovviamente, non è nulla di competitivo, è più che altro dedicata anche agli amici a quattro zampe, ai meticci, quindi non solo ai cani di razza. Ma è bello perché partecipano tutti, e partecipano soprattutto i conduttori di questi cani, che sono spesso e volentieri anche dei bambini. Questa cosa ci piace molto. E anche quest'anno ci sarà la rassegna cinofila, che si tiene sempre all'interno del prato comunale, lato diciamo ospedale, se vogliamo, per capirci. E anche quest'anno presenti, e chiunque volesse partecipare trova un sacco di informazioni anche qui in radio. Passate a prendere il volantino perché ce l'abbiamo, quindi non perdete questa occasione. Tra l'altro, questa sera, mentre noi parliamo, sta andando in scena, se vogliamo, all'interno del prato comunale, il cinema all'aperto, perché stanno proiettando Minecraft, il film Minecraft, che chiunque fosse interessato, insomma, può andarlo a vedere. E poi ci sarà il Cantastorie il 5 agosto, e quindi ci sarà uno spettacolo con un Cantastorie il 5 agosto. Un po' di appuntamenti, un po' di iniziative ce ne sono, è giusto ricordarle.
4: Siamo sempre impegnati,
3: sempre.
4: A voler ben guardare, non dico che c'è una cosa diversa ogni sera, perché ogni sera è un po' eccessivo, però
3: poi,
4: ce n'è.
3: Poi c'è il problema che la nostra Nina, se ogni sera non dorme, quindi meglio
4: no, ma guarda, io questa settimana non ho niente da fare, quindi è stra mia intenzione questa settimana me la prendo, vabbè, lavoro, però poi dopo il lavoro la maggior parte del tempo non ho niente da fare, e quindi sono molto contenta di tutto.
3: Dormire, riposare.
4: Esatto, penso che andrà proprio così.
3: Benissimo. Almost Monday, Delicate.

0: Questa è Free Radio.
1: Bene, bene, bene, bene. Stiamo correndo verso la chiusura di questo appuntamento del lunedì sera. Manca ormai meno di mezz'ora alla conclusione del nostro programma. E noi questa sera siamo un po' solitari perché
2: non è passato nessuno a trovarci.
1: Sarà che forse lunedì scorso erano in tanti qui, perché erano veramente in tanti. A un certo punto è arrivato il nostro amico Antonio, mm-hmm, che è passato qui, mi ha dato una mano, una grandissima mano, a sistemare il disastro del bagno, che tra l'altro un po' alla volta abbiamo sistemato, abbiamo pulito, abbiamo fatto tutto. E poi è arrivato il mega direttore galattico, è arrivato Antonio Bottini, insomma. Beh, sono arrivati, sì, insomma, in diversi,
2: una festa.
1: Era praticamente una festa alla ricerca di Nemo, diciamo, del pannello sfondato.
2: Però
1: va bene, dai, abbiamo cercato in qualche maniera di recuperare la situazione.
2: Vabbè, mi sembra che...
1: Disastri risolti.
2: Sembra che comunque ne siamo usciti bene.
1: Ne siamo usciti benissimo e direi che forse è il caso di accelerare un po', perché siamo un po' lunghetti questa sera. Dunque, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi, diteci cosa avete fatto anche voi nel vostro weekend.
2: O se avete qualche richiesta particolare per qualche canzone.
1: Di 3 mesi di vita, esatto. Siamo pronti a
2: soddisfarla. Che se non ce l'abbiamo, ce l'avremo.
1: Se l'avessimo,
2: ce l'avremmo avuta.
1: Basta.
2: Avanti.
1: Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Oh, questa canzone ci piace parecchio.
2: A me gasa un sacco questa canzone.
1: Sì, anch'io l'ho messa, mi sa, la settimana scorsa. Solo che mi sono lamentato solo di una cosa di questa canzone, che dura troppo poco.
2: È vero.
1: Dura pochino, perché siamo meno di 3 minuti, ma ormai quella è la tendenza, diciamo, delle canzoni. E volevo dire un'altra cosa. Sì, prima abbiamo parlato un po' di sfuggita di quello che è stato il concerto di giovedì sera alla Sagra del Perdon d'Assisi di Monselice, della nostra amica Laura, con i Fossilo Vox, questo gruppo che è diciamo ricreato attraverso suoi colleghi della Fossil, che è un'azienda che fa occhiali,
2: sì.
1: E sono tutti colleghi e si trovano, c'era basso, chitarra, batteria, tastiera, 2 voci, insomma molto bello, con un programma musicale, diciamo così, variegato dalla musica italiana alla musica straniera, e anche tanta musica rock, anche un po' di grunge. E sono stato alla Sagra del Perdon d'Assisi a Monselice. Molto ben organizzata, devo dire. Tanta gente che si era fermata a mangiare, tanti tavoli, tante persone. Molto bella, e soprattutto una cosa che è successa durante il concerto, ma che devo fare i complimenti alla nostra amica Laura. Si è esibita molto bene, e nonostante dei problemi fisici, perché ha avuto di punto in bianco un crampo fortissimo al piede, e poi
2: brutto.
1: Dopo il crampo al piede, un crampo alle dita dei piedi, prima la pianta e poi le dita dei piedi,
2: bruttissimo,
1: è riuscita ad andare avanti a cantare, a fare il suo concerto e a portare a casa il risultato. E per essere, tra l'altro, la prima volta che cantava così con la band in pubblico,
2: è una bella pressione, anche l'inconveniente.
1: Tra l'altro è caldissima la serata, e oltre alla serata calda anche la giornata calda, perché erano lì dalle 4 del pomeriggio a montare tutta l'attrezzatura, tutto l'impianto. Vi lascio immaginare il calore che hanno provato questi ragazzi.
2: Ho presente.
1: E quindi complimenti a loro. Tra l'altro anche il bassista con la mano sinistra, che era quella che era sulla tastiera, per capirci, anche lui ha avuto i crampi.
2: A me sabato sera è saltata una corda.
1: Beh.
2: A metà di una canzone, così pum.
1: Ma quale? Sulla 6 o sulla 12?
2: Sulla 6.
1: Sulla 6.
2: Che è un po' più grave. Perché con la 12 mascheri, con la 6 no.
1: Esatto. Va bene, noi continuiamo. Daniel Sivi, Savior.

0: Vedi, vedi, non siamo gli unici che fanno tanti eventi, anche ad Arre fanno un sacco di eventi.
1: Vero?
0: C'è stato il weekend scorso, se non ricordo male, com'è che si chiamava? C'è lì il volantino, ce l'hai lì.
1: Arre Buskers Festival.
0: Esatto.
1: L'arte lungo le vie del paese dal 31 luglio al 2 agosto, fino a ieri sera.
0: Ma non è finita qui, perché venerdì, sabato e domenica torna la pericena sotto le stelle con entrata libera nel giardino del patronato di Arre, la festa d'estate 2026. Venerdì col cinema all'aperto con il film If gli amici immaginari con l'ingresso gratuito. Sabato 8 agosto col cinema all'aperto con Free Guy, e anche qui ingresso gratuito. Le proiezioni saranno alle 21:30 per entrambe le giornate, e poi per concludere domenica 9 agosto col torneo di calcio Balilla Umano con squadre da 5 giocatori, prima partita alle ore 19:30, costo 2 euro a partecipante, età minima 12 anni, altezza minima 1,40 m. Vedi che bello, anche loro fanno un sacco di eventi, un sacco di iniziative, e qui nel territorio è giusto ricordarle. Dunque, andiamo avanti, continuiamo la nostra musica nuova. Intanto salutiamo il nostro amico Antonio, che è arrivato qui in studio a trovarci. Ciao Antonio, ben trovato. Questa sera non abbiamo disastri da sistemare, ringraziando il cielo.
1: Stasera va tutto liscio. L'unico disastro da sistemare sono io, ma
0: siamo in due. Dunque, continuiamo con l'ascolto della musica nuova e andiamo con Erin LeCount con The Cinema.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, non abbiamo parlato tanto di sport per quanto riguarda questo weekend.
2: Vero.
1: Perché non c'è stato gran movimento, grande attività sportiva, devo dire. Però possiamo dare sicuramente qualche informazione. Allora, si è concluso il Tour de France, lo sappiamo tutti, ha vinto per la quinta volta il Tour de France Tadej Pogačar, è mostruoso questo atleta, questo ciclista. E tra l'altro a breve ci saranno... Si torna, per quanto riguarda il tennis, invece sul cemento. Si torna nella stagione sul cemento, quindi si sta avviando verso la conclusione della stagione tennistica. Di solito dopo il cemento ci sono le finals, e dopo le finals si va tutti in ferie. Funziona così. E il nostro Jannik Nazionale ha già confermato che difenderà